Marocco. Marocco. Marocco. Zemlja obećana. Marocco. Marocco. Marocco. A ono kar vidimo.

Tatela on a po' quanto la sia toga. Ti hai una fantastica classe, me lo vuoi sasti. Ho promenato con cristiane poi classe. Mo se raccia mamma da Nike. Siamo in edo, le cioè siamo una massa.

0: Eccomi qui, no, spot.
1: Gianna Dall'Amic, Gianna Dall'Amic, Gianna Dall'Amic, Gianna Dall'Amic.
0: Ne sono già presto.
2: La tia va a sé.
0: Ne sono già presto.
2: La tia va a sé.
0: Ne sono già presto.
2: La tia va a sé.
0: Buona venuta settimana. Siamo venuti qua. Ma da prestare.
3: Zbog burnih historijskih događaja pao sam u nervnu tenziju. Molim nadležni organ da mi odobri odlazak u penziju.

Bevore. Kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori, don't happy.